0: La historia del pop en una sola estación. Vox Radio Hits.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?